cicale. Cantiamo il futuro anche se non c'è. Tutti formiche, noi cicale.